0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
2: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
5: Radio San Lucchino.
6: Accende la tua notte.

E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita: di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

scriveva note e lui si divertiva. La musica sembrava la sua amante. Chiedeva tutto e lei nulla negava. Mille canzoni e tante, ancora tante. Era la sua, la vera gentilezza, quella che nasce dalla convinzione che far del bene dona contentezza. E non esiste il servo né il padrone. Lui è partito per la grande pace, lasciandoci più buoni, questo è vero. E la lezione è quella più efficace, che arriva in cima pur chi vada a zero. E la lezione scritta l'ha lasciata

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: è un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Lucchino.
2: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

San Luchino. 24 ore di buona compagnia. I want to see you.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta

0: l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: Radio San Luchino.
1: Accende la tua notte.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: E un sans braghe l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
7: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
8: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
0: Una festa dei sapori e della convivialità?
2: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
2: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, sia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le 2 imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna.

Esce il disco? Eh già, è nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E fuori è buio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di Er Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Giuni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova. Il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano. È considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Giuni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
3: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione, ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo, un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio. Telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
1: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
2: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
1: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
1: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2:37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: L'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: Showtime baby. È stato uno show pazzesco. Guarda Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
2: Ed è tutto, a più tardi.

di 14 settembre abbiamo anche cambiato sigla, vero? C'è un po' di rinnovamento in giro. Ma buongiorno e ben trovati la nostra prima oretta in diretta. Buon lunedì 14 settembre 2026.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 00 34.
3: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14:30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Sauro, ma che piacere di sentirti, contenta che tutto sia andato bene. Buongiorno Pietro, buongiorno Daniela, buon inizio di settimana. Super! Ecco, super da Giampiero Vincenzi. Arriviamo anche alla pubblicità. Vi ricordo che dopo i GR delle ore 9 con Mauro Malagotti riprendono le trasmissioni condotte dall'avvocato

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
4: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Queste sono le giuste indicazioni per seguirci. La prima oretta termina qui, dopo il GR delle ore 9, come vi ho detto anche in precedenza, con Mauro Malaguti, l'avvocato Mario D'Arezzo. E riprendiamo anche con lui la nuova stagione 2026-2027. Per il momento vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di mattinata e vi do appuntamento alle ore 10:30 dopo.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, ha così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
7: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
8: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
7: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
8: Voltiamo pagina. L'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
7: Calcio con la quarta giornata di Serie A. La Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Inter Udinese.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buongiorno a tutti, lunedì 14 settembre, sono le 9:04 e comincia Mappamondo. Torniamo alla versione autunnale, anche se l'autunno arriva tra una settimana, e di certo è che riprendiamo il ciclo regolare, quello che dalle 9 alle 10, come da sempre, vede il sottoscritto la conduzione, ma soprattutto vede il ritorno dell'avvocato Mario D'Arezzo. C'è la banda anche.
1: C'è la banda. Grazie. Buongiorno a tutti.
0: I ritorni sono sempre una cosa positiva, soprattutto perché quando un qualche cosa, un prodotto, una situazione ha a ripetersi, è segno che il passato è rimasto ben legato al territorio.
1: No, vabbè, ma questo è un programma, comunque devo dire, soprattutto grazie, dobbiamo ringraziare Mauro, soprattutto la sapienza, la capacità nella conduzione di Mauro. È così. E quindi è ovviamente. E poi voglio dire, sei un po' istrione, no? Quando
0: perché?
1: Tu sei un po' un istrione.
0: Addirittura che sono Charles Davurce.
1: Esatto, sei un istrione, insomma, sei un istrice. Sei bravo nella conduzione, ma poi voglio dire, questo è un programma che di grandissimo successo. Ma il merito è naturalmente del conduttore, che ha avuto la capacità e anche l'intuito di trovare il giusto mix, soprattutto perché è un programma che va dall'attualità, va naturalmente, perché poi è un programma che dura, che va in onda cinque giorni praticamente.
0: Sì, sono cinque giorni ufficiali, cinque più giorni, sabato e domenica.
1: Più sabato e domenica, però sono cinque o sei giorni dove fondamentalmente ti occupi di tantissime cose, non solamente di musica, di attualità, affrontate tantissimi problemi, e poi insomma il lunedì e il giovedì parliamo normalmente non voglio dire di giustizia, perché la giustizia non è di questo mondo, ma quantomeno di diritto. Parliamo di diritto, di leggi, di norme, di quello che accade nel mondo. E, a proposito, tra un po' cominciano le scuole anche.
0: Ah,
1: no?
0: domani mattina,
1: quindi,
0: sì.
1: Cominciano le scuole, quindi in alcune regioni hanno già aperto i battenti, ma io poi quello che leggevo, no? Anche questa è una cosa impressionante, è che una scuola su tre, per esempio, è da ristrutturare, no? Cioè il famoso problema delle scuole, dobbiamo ristrutturare le scuole, una su tre deve essere ristrutturata, perché praticamente sì, più edifici agibili, ma insomma quasi un terzo delle strutture richiede opere urgenti, praticamente credo che abbiano sono stati quasi effettuati 9.500 progetti di ristrutturazione, quindi delle scuole, e insomma i problemi sono davvero tanti. Uno di questi, ad esempio, i cantieri, tutte quelle scuole che naturalmente hanno intrapreso lavori di ristrutturazione, molti di questi cantieri, per esempio, vanno molto a rilento, quindi speriamo che almeno i nostri ragazzi, quando la stagione diventerà un pochino più fredda, almeno non abbiano i problemi di riscaldamento, della pioggia, eccetera.
0: Vedi, si passa dagli estremi, perché dunque noi abbiamo in tante scuole bolognesi la necessità, l'urgenza di condizionare le temperature, visto e considerato che il caldo è diventato eccessivo. Quando sono state costruite queste scuole non avevamo questi problemi. Negli ultimi 3-4 anni il caldo è cresciuto spaventosamente, quest'anno abbiamo avuto un'estate disastrosa per i fisici, non gli studiosi, i fisici nostri, e i bambini a scuola, io ne ho visti a giugno soffrire. Sono passato da un asilo dove le maestre spruzzavano l'acqua ai bambini in cortile, perché le temperature all'esterno erano invivibili, dentro non si poteva stare.
1: In realtà è un po' questo, insomma, noi vogliamo incominciamo oggi questa trasmissione dell'Avvocato Risponde, però alla fine incominciamo anche con una piccola polemica, perché in realtà questo non dipende ovviamente dalla come si diceva una volta, governo ladro, no? Piove, governo ladro, non dipende dal governo.
0: Invece, c'è il sole, governo ladro. Cioè.
1: No, non vogliamo per carità offendere nessuno, anzi, insomma, poi una. Però il problema nasce sempre dal fatto che i problemi, cioè, come dire, sono tanti problemi, cioè, le scuole, insomma, leggendo, un terzo delle scuole non devono essere ristrutturate, e poi c'è questo grossissimo problema del caldo, perché non sono adeguate le scuole, perché uno giustamente dice: tanto è caldo durante l'estate, non si va a scuola, meno male, perché così. Ora, io credo che tra le varie questioni, cioè nel momento in cui tu fai una ristrutturazione, devi anche prevedere situazioni di questo genere, cioè devi comunque condizionare le scuole, quindi metterle comunque al fresco, perché credo che sia soprattutto assurdo che dei ragazzini, per non dire dei bimbi, siano, perché poi il problema grosso è che i genitori durante l'estate spesso continuano a lavorare, non è che vanno in ferie come accadeva una volta, che c'erano delle mesate di ferie e si andava al mare, anzi, andare al mare diventa anche più caldo, perché diventa molto molto umido. Quindi una delle problematiche è cercare di, come dire, avere l'occhio lungo, capire tutti i problemi che possono riguardare in questo caso i nostri bimbi, i nostri giovani, i nostri ragazzi, e quindi verificare un attimo quelle che sono le situazioni. Comunque, ecco, questo era per dire. E poi volevo io, tra l'altro, ringraziare i nostri amici ascoltatori, che durante l'estate molti si sono fatti sentire, molti abbiamo provato a dare delle risposte, cercare di risolvere i loro quesiti, insomma, non ci hanno lasciati soli, ecco, non ci hanno lasciati soli. Molte delle domande che questa mattina leggeremo sono proprio frutto dei vostri interventi, e per quello io voglio ringraziarvi, soprattutto perché effettivamente da questa parte del vetro c'è lavoro, ma il lavoro c'è perché ci siete soprattutto voi.
0: Bene, allora io direi, visto e considerato che è già ora della pubblicità, prima di partire con le vostre domande, recuperiamo subito la rubrica che di solito apre il programma a quest'ora.
2: Il meteo.
0: In questo momento sono 22 gradi sul nostro territorio, oggi arriveremo a una massima di 29, sarà una giornata calda e soleggiata, come pure domani, con un calo delle minime intorno ai 17 gradi. Rialzo delle temperature previsto per mercoledì, ma giovedì e venerdì ci saranno le piogge che ci porteranno a una minima 18 gradi, la massima 25-26 gradi. Il weekend sarà soleggiato. E ora le informazioni sul traffico.
3: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico in progressivo aumento sulla rete autostradale nazionale. A Milano si rallenta con code sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia, da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora sulla A4, ma in direzione Milano, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo e proseguendo poi tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In Emilia-Romagna sulla A22 del Brennero si viaggia a rilento tra Carpi e il Bivio per la A1 Milano-Bologna in direzione di Modena. Rallentamenti anche sulla A13 Bologna-Padova per un mezzo in panne all'altezza di Altedo verso Bologna. Scendiamo nel Lazio, sulla A1 Roma-Napoli si sta in fila per il traffico.

0: Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
6: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
5: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
7: Abbiamo anche la base nuova per il programma, che
8: molto bello.
7: Ringraziamo il maestro Andrealdo Spaccatast che come sempre crea dietro le quinte. Allora direi di cominciare, ricordiamo per contattarci, non vi do il numero di telefono perché il gestore telefonico aveva riparato ma il guasto si è di nuovo verificato, quindi prendiamo solamente i messaggi via WhatsApp al 351 3458 485 oppure scrivete via mail a redazione@radiosanluchino.it. Poi naturalmente noi abbiamo il nostro avvocato che adesso si rifarà sul gestore telefonico perché dice che ripara e poi non lo fanno, vabbè. Partiamo dunque la prima mail. Avvocato, le volevo porre questo quesito che non mi fa dormire la notte. Mio zio ha lasciato la moglie e 4 figli, 2 femmine e 2 maschi. Nel testamento egli ha nominato eredi la moglie e le figlie e ai maschi ha lasciato solo un legato. Tra i miei cugini maschi, ai quali sono molto legato, si è aperta una controversia perché secondo loro il padre non è stato giusto e si è aperta una causa per il riconoscimento della legittima. Nella causa per il riconoscimento della legittima si è aperta la fase di mediazione con l'organismo di mediazione forense. Le parti hanno trovato un accordo in base al quale la moglie e le figlie promettono ai 2 figli maschi, eredi pretermessi, di pagare loro 1 milione di euro ciascuno in cambio della rinuncia a ogni altra pretesa. Le volevo chiedere se si può ritenere tale accordo una transazione dichiarativa non novativa e quindi dichiarare che la somma di 2 milioni rappresenta la conversione in denaro della quota di valore immobiliare che sarebbe spettata ai pretermessi corrisposta dagli eredi come reintegrazione della quota di legittima. Grazie e complimenti per la trasmissione. Un saluto da Luca di San Lazzaro.
8: Allora, questa...
7: mamma mia, Luca, complimenti. Ci hai messo dei termini che non mi è saltata via la dentiera.
8: Sì, no. Allora, tra l'altro è una domanda complessa.
7: Complessa
8: perché naturalmente è una controversia, no? Una controversia ereditaria. Una controversia ereditaria dove ci sono 4 figli. 4 figli, 2 maschi. E 2 femmine, poi naturalmente c'è la moglie. C'è la moglie, e come spesso accade, no? Cioè, quando ci sono i testamenti, quindi alle figlie, come in questo caso,

0: gli si dà un qualcosa e ai maschi magari altro, no? E poi sorge controversia su questo punto, dice no, io ho avuto meno, te hai avuto di più, dobbiamo trovare un accordo, no? E quindi il problema è che prima di fare la causa, soprattutto quando ci sono delle controversie ereditarie come in questo caso, bisogna andare davanti all'organo di mediazione. L'organo di mediazione è un organo obbligatorio, no, per questo tipo di controversie. Perché? Ma perché l'ordinamento dice, beh, insomma, visto che trattate delle cose di famiglia, delle cose di successione, proviamo a vedere se si trova una transazione. Ed è un po' questo il caso, no? Perché poi hanno fatto una transazione. E allora, e a un certo punto dice, ma che transazione è questa? È una transazione pura, no? Che cos'è la transazione? Un contratto col quale ci mettiamo d'accordo, molto semplicemente, cioè ci facciamo delle reciproche concessioni, quindi proprio perché per evitare di andare avanti e di andare a litigare davanti al tribunale, a questo punto facciamo una transazione finalizzata proprio a prevenire una determinata controversia. Ora, la transazione innovativa di fatto manca di norme ad hoc, ma è ricavabile fondamentalmente dal codice civile e non può essere chiesta in questo caso la risoluzione per inadempimento se il rapporto preesistente è stato estinto, no? Allora, che cosa significa? Significa che fondamentalmente questa è una vera e propria transazione, non certamente innovativa, perché le parti hanno voluto trovare una soluzione andando a dividersi, no, quello che è il patrimonio. Immagino che si tratti di immobili in questo caso, perché l'importo è abbastanza elevato, quindi quando parliamo di immobili e di denaro, probabilmente, ecco, le divisioni sono delle divisioni quindi effettuate quindi sulla base di valori quindi immobiliari. Ora, quello che appare in questo caso è che è una vera e propria transazione proprio rivolta a dirimere la controversia. Tra l'altro è una bisogna anche considerare che quando si fa una transazione di questo genere, tenendo conto delle franchigie di legge, cioè il pagamento dell'imposta fissa di registro proprio ai sensi dell'articolo 11, è che poi alla fine questo comporterà che le parti ritorneranno, diciamo, avranno la loro disponibilità, avranno, come dire, ciò che è stato oggetto di transazione. Un consiglio, soprattutto per evitare di arrivare a litigare, questo è un problema soprattutto tra fratelli, è un problema tra fratelli, soprattutto quando i giochi, soprattutto quando gli importi sono elevati, sono importanti, provare comunque a mettersi d'accordo prima, trovare sempre una soluzione è la cosa migliore. Non sempre vale la pena litigare per denaro, a meno che le lesioni sono elevate, le lesioni legittime sono certamente elevate, però in una situazione di questo genere, a parte il fatto che fino al milione di euro non paghi imposta di successione, poi lo ricordo, oltre il milione di euro scatta quindi il 4% di imposta, quindi la franchigia in questo caso quindi comunque elevata, bisognerà semplicemente andare a pagare l'imposta di registro nell'ambito della transazione, null'altro. Cercate di evitare le liti, lo dice l'avvocato, quindi, perché poi anche se si fa un accordo, la cosa che spesso diventa, questa è un po' una pillola di saggezza dall'alto della mia esperienza, lo posso dire perché ho quasi 40 anni di servizio, effettivamente meglio comunque un cattivo accordo che una sentenza spesso ingiusta che scontenta tutti. Questo perché nell'accordo le parti fondamentalmente hanno partecipato e quindi hanno detto la loro. Se si passa spesso la palla al giudice, il giudice spesso potrebbe non tenere conto di tutte quelle che possono essere le indicazioni che le parti hanno voluto. Quindi tenete presente questa pillola, come dire, questa pillola di diritto dettata dal buon senso.
1: Bene, ci fermiamo un attimo, dopodiché partiamo con una domanda di stesso stile, ma abbastanza complessa pure questa. Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana, con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
4: Radio San Luchino.
1: Bentornati, siamo di nuovo con l'avvocato Mario D'Arezzo e andiamo avanti con le domande che avete scritto e sono tutte molto interessanti. Non so se riusciamo a finirle tutte perché sono davvero tante, nell'eventualità poi la prossima settimana continueremo. Allora, avvocato, le scrivo perché ho problemi successori con i miei ragazzi e non so se vorranno fare il mio lavoro. Sono titolare di un'azienda e di una SRL. Con l'accordo di mia moglie vorrei dividere in vita tra i miei due figli i beni, attribuendo l'azienda al figlio maschio e alla femmina le quote societarie. Mi è stato consigliato un patto di famiglia, ma non ne ho compreso natura ed effetti. Questo sempre se loro intendono proseguire il mio lavoro. Grazie avvocato per la risposta.
5: Allora, qui un problema, diciamo, un tema di passaggi generazionali, insomma, a un certo punto questa è una delle problematiche che spesso tutti noi ci troviamo nel dire: ma i nostri figli cosa faranno, no? Cioè, faranno il nostro mestiere, faranno un altro mestiere, e soprattutto avranno voglia di stare con noi, di lavorare nella nostra azienda, oppure no. Allora, a parte il fatto che poi alla fine i figli giustamente devono fare quello che si sentono di fare, quindi noi genitori facciamo il possibile, però anche nel momento in cui fai il possibile, come in questo caso, nel momento in cui tu hai un'azienda, hai due figli e questi due figli naturalmente non hanno, magari così, la femmina vuole fare altro e quindi magari va bene anche la proprietà delle quote societarie, nel senso che chi è proprietario di una quota societaria alla fine prende l'utile, quello che ne rimane, e magari il maschio quello che va a gestire la stessa azienda. Allora, teniamo presente, perché il nostro amico ascoltatore ci ha dato un indizio importante, quello del patto di famiglia, perché il patto di famiglia, tra l'altro, è una legge importantissima, no? È stata introdotta nel 2006 è stato introdotto perché è un contratto con cui, questo sempre come dire, compatibilmente con quelle che sono le disposizioni in materia di impresa familiare, l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti. Quindi questo in generale è come concetto giuridico, però quello che naturalmente ha una come dire, diventa interessante perché non si pagano le imposte, nel senso che questo trasferimento è esentato dal pagamento delle imposte. E naturalmente bisogna fare un contratto per atto pubblico, quindi bisogna andare dal notaio, è lui che lo può naturalmente redigere. Gli avvocati, quando fanno contratti di questo genere, devo dire, devono fare molta attenzione, devono prestare tantissima attenzione, perché effettivamente bisogna fare anche una scelta, capire se occorre per esempio anticipare la successione, quindi i beni che vengono trasferiti col patto di famiglia costituiscono quindi una massa giuridicamente distinta dal patrimonio che è devoluto attraverso la successione ereditaria dell'imprenditore, al punto neanche che nel momento in cui vi sarà un domani la successione effettiva con il passaggio, questo comporterà una sorta di esenzione fiscale. Allora, credo che la soluzione possa essere interessante, perché l'unica cosa, il dubbio che pongo io è che per i partecipanti al contratto, coloro che quali non sono assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, mi pongo il caso della moglie, no? Perché nella domanda sostanzialmente chi è che a chi pensa soprattutto l'imprenditore nella successione, no? Ai due figli, però poi la moglie dove la mettiamo? Quindi questa è la questione. Ecco, a proposito della moglie, è prevista ovviamente la liquidazione della quota, cioè il beneficiario del patto deve liquidare a norma dell'articolo 768 quater, se non mi sbaglio, del codice civile, i partecipanti al contratto, e quindi in questo caso alla stessa moglie. Cioè la moglie si deve in qualche modo mettere d'accordo, perché questa è una delle questioni. Sì, penso ai miei figli in caso di mia morte, e mia moglie poi? Perché questo poi nel quesito non è stato posto. Allora io credo che quando si fa un contratto di questo genere è opportuno tenere in considerazione soprattutto il coniuge, perché naturalmente il coniuge superstite o ha una pensione o ha delle rendite, o comunque ci deve essere da parte dei figli, e uno prende l'azienda, l'altro prende le quote societarie, quantomeno un minimo di liquidazione, e in questo caso si seguono quelle che sono le norme ordinarie proprio della successione. Quindi attenzione, pensate anche alle vostre mogli, no? Alle vostre compagne, quando ci sono situazioni di questo genere, perché nel momento in cui si liquida un'azienda, si passa l'azienda, poi alla fine i figli, come dire, hanno la loro famiglia, costituiscono poi le loro famiglie e non sempre pensano ai genitori anziani. Quindi torniamo sempre al solito tema, che non dobbiamo mai dimenticarci dei nostri genitori, perché insomma il tempo va avanti, poi alla fine si fa fatica poi a vivere con una piccola pensione.
1: È vero, è vero.
5: No, dico bene, questa
1: è una considerazione della quale consigliamo proprio di tenerne conto. Andiamo avanti, prossima domanda. Sarebbe mio desiderio, leggo testualmente, donare a mio figlio, mantenendo l'usufrutto, la nuda proprietà delle quote di partecipazione della mia salumeria. Siccome oggi a Bologna le salumerie sono poche e non c'è più tanto guadagno, vorrei un consiglio da lei. Come posso fare? Il nostro amico salumiere,
5: beh, anche qui insomma in effetti potrebbe utilizzare questa fondamentalmente il patto di famiglia anche in questo caso, no? Perché in realtà quando c'è il passaggio tra i propri discendenti di uno studio, di una ditta, della propria salumeria, come in questo caso, la cosa migliore è proprio prevedere in questi, nelle modalità quindi corrette, ma soprattutto quello che è importante capire innanzitutto è far sì che il figlio incominci a lavorare all'interno della salumeria, perché poi voglio dire i negozi in qualche modo vengono anche si modificano, perché una volta le salumerie erano salumerie che vendevano solo del prosciutto, dei salumi, oggi per esempio sono molto organizzate e hanno la loro struttura gastronomica quindi all'interno. Allora sono situazioni spesso complesse. Io credo che poi anche la possibilità di utilizzare questo strumento, che è quello del patto di famiglia, può essere molto interessante anche attraverso quello che è un contratto proprio di passaggio generazionale. Attenzione al limite, perché quando fate un passaggio di questo genere, un passaggio generazionale, è obbligatorio tenere la partecipazione almeno 5 anni, perché se la partecipazione non viene tenuta per 5 anni rischiate di pagare le imposte. Questo è un consiglio che conviene dare a tutti coloro i quali hanno la possibilità di passare la propria ditta, la propria attività direttamente ai propri figli.
1: Quindi c'è praticamente una sorta di logica, devi tenerlo per degli anni,
5: almeno 5 anni,
1: così siamo sicuri che,
5: sì.
1: che
5: no insomma. Ma poi c'è altro, c'è anche un problema di continuità aziendale, attenzione, si può, perché poi alla fine non ho capito per quale motivo molto spesso i figli tendono a vendere i beni dei genitori, no? Mentre una volta c'era quest'idea di tramandare la ditta, di tramandare naturalmente le attività. In centro storico, per esempio Bologna è una città dove c'è questo concetto del tramandare l'esperienza, è stato sempre molto forte, no? Voi pensate che le strade, per esempio, prendono il nome, molte strade, stiamo parlando quelle del centro storico, nome degli artigiani, via delle pescherie, via degli orti, via degli orefici, no? Perché allora, ai tempi, voglio dire, del 1400-1500, c'era questa era una cosa ordinaria, normale, tramandare la propria attività al figlio, e il figlio poi a sua volta al figlio, e così via, ed erano lì, perché poi la vita viveva in questo modo. C'è ancora un po' questo concetto.
1: È raro, molto raro,
5: perché sono intervenuti i cinesi perché i cinesi comprano tutto, non so se avete dato un occhio, no, a questa situazione, soprattutto proprietari dei bar, quindi hanno soprattutto attività di questo genere. Ora è chiaro che fai fatica, voglio dire, a tramandare, a far sì che una salumeria venga, almeno l'esperienza che ho io, non ce l'ho con i cinesi in alcun modo, per carità, la comunità cinese anzi è una comunità importantissima quindi a Bologna, però ad esempio mi è capitato verificare proprio con mano come una salumeria era stata venduta proprio qualche anno fa in via San Felice, e l'acquirente cinese non ha saputo gestirlo, l'ha trasformato poi in un ristorante cinese, per dire. Ma questo fa parte poi del know-how dei nostri amici orientali, no? di trasferire, perché in realtà per essere dei buoni salumieri, oltre che Bologna c'è questa gloriosa fondazione della salsa Mentari, no? È nel 1800, è una delle 1865-64 se non mi ricordo bene, che è una delle prime forme tra virgolette previdenziali pensionistiche che furono costituite a favore dei salumieri, quindi insomma allora già nel secolo scorso, due secoli fa, si pensava moltissimo ai problemi, soprattutto quando si moriva il capostipite che aveva la salumeria, passava direttamente al figlio. Allora nel frattempo, in questo passaggio, c'era la salumeria, c'era la salsa Mentari, c'era questa sorta di fondazione che dava una mano al passaggio generazionale e soprattutto aiutava la vedova.
1: Però se ricordi, una volta i figli venivano fin da piccoli un po' avviati all'attività del padre. Adesso i piccoli vengono lasciati nei campi estivi, nei doposcuola, e arrivano a casa, si distraggono con altro, con la tecnologia soprattutto. Quindi non entrano a capofitto nell'attività del padre. Io vedo i miei figli, io quando sono in trasmissione, loro girano dietro al mio studio in casa, ma dunque il grande non ne vuole sapere mezza, il piccolo è incuriosito, però sta lì 10 minuti, poi va via. L'altra mattina ha trasmesso con me 10 minuti, poi dopo poi si è fatti i fatti propri. Quindi se devo lasciare qualcosa,
5: guarda, io ho questa esperienza, questo ricordo bellissimo con mio papà, che ormai tanti anni che è andato via, ed ero bimbo, avevo sei anni e avevamo, mio papà faceva il magistrato e mi portava in tribunale, da ragazzino mi portava in tribunale, e si passava dalla zona dell'archivio, cioè non si passava dalla strada principale, dall'ingresso principale, ma si passava dall'archivio. Passava dall'archivio, si parcheggiava la macchina, la famosa 124, che era un gran macchinone, che io non arrivavo su, insomma, allora poi le cinture di sicurezza non. E quando si arrivava lì al tribunale, si entrava da dietro. E si entrava in questo archivione e c'erano dei libroni dove venivano fatte le iscrizioni a ruolo, cioè dove le cause venivano tutte scritte, no? Cioè un numero progressivo dell'anno e del numero di causa che c'era. E io mi ricordo che erano delle, ma guarda, datati mezzo metro quadrato questi libroni, no?
1: Enormi.
5: Io facevo fatica ad aprirli perché erano talmente pesanti, poi impolverati,
1: con le copertine grosse
5: che andavi a leggere, poi tutti scritti ovviamente a mano, perché insomma la tecnologia allora non c'era, quindi si scriveva a mano e tu leggevi. Io facevo fatica perché poi sai, facevo avevo 6-7 anni, quindi non è che fossi così bravo a leggere, no? Ecco, questa cosa mi ha sempre molto incuriosito, no? Quindi sti libroni, io dicevo, ma che cavolo scrivete tutti sti libroni qua? Poi andavo avanti e c'era il carabiniere, mi ricordo sempre i carabinieri, e poi c'erano tutte queste persone che aspettavano per andare nell'aula di udienza. C'erano gli avvocati, c'erano tanta gente,
1: tutti con la toga.
5: Un brusio. Io ero piccolino, mi mettevo lì in un angolo e ascoltavo e guardavo i processi. Avevo 6 anni, 6-7 anni.
1: Ma allora sì, i genitori potevano portare sul luogo di lavoro i figli, perché oltretutto non c'erano neanche le possibilità attuali, i posti dove lasciare i figli. Adesso invece lasci il figlio da qualche parte, non per fregarsi, ma proprio anche perché le stesse attività non ti permettono più.
5: Io mi ricordo, siccome poi erano delle cose noiose, mi addormentavo nel banco lì sotto, che vedevo mio padre, poi diceva abbiamo finito, e dove sei? Ero lì che dormivo, perché poi alla fine è così. Cioè il problema del passaggio generazionale, no? Del passaggio proprio dell'attività dal padre al figlio, è una cosa che il figlio deve sentire. Purtroppo questo è il problema, però dipende sempre da noi, dipende dalla nostra educazione e dall'amore di saper trasmettere il lavoro che facciamo ai nostri figli, però non sempre è così.
4: Ogni orecchio è diverso, la stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
6: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. la delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna

0: Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da Taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna

0: Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da Taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo.
2: Fate come ha suggerito il nostro ascoltatore, cioè si tiene il credito di imposte, quindi se lo va ad ammortizzare nei 10 anni quindi successivi. Quindi se parliamo di un credito che ha utilizzato per 4 anni e poi per 5 anni mettiamo e per gli ultimi 5 anni decide di venderlo, è una cosa, oppure di tenerselo è un'altra cosa, e lo può continuare naturalmente ad utilizzare. Tende presente proprio questo aspetto.
3: Bene, mentre mi stanno arrivando dei cenni dalla regia per la linea telefonica, io continuo a invitarvi a scrivere via WhatsApp al 351 34 58 485. Ti porgo la prossima domanda, che probabilmente è l'ultima. Siamo sempre nell'ambito condominiale, però prima volevo chiederti una cosa su quello che hai appena detto. Allora, in questo caso comunque, anche in una situazione di vendita di appartamento, è sempre bene coinvolgere l'amministratore, soprattutto perché lui ha l'insieme dei conti sott'occhio.
2: Chiaramente l'obbligatorietà del coinvolgimento esiste anche da parte dello stesso notaio, perché spesso il notaio coinvolge l'amministratore perché deve dichiarare all'interno del rogito se sono stati effettuati dei lavori condominiali o se l'assemblea va a deliberare dei lavori condominiali. Se per esempio ci sono i lavori condominiali di ristrutturazione straordinaria, no? Facciamo conto di ristrutturazione delle facciate, tu notaio naturalmente lo devi dire, o quantomeno il proprietario venditore deve innanzitutto, nell'ambito dell'assoluta trasparenza, dire all'acquirente: guarda che l'assemblea condominiale ha deliberato per il prossimo anno, per il 2027, facciamo un esempio, la ristrutturazione esterna o il rifacimento della caldaia, cioè quantomeno un lavoro di non di ordinaria manutenzione ma di straordinaria manutenzione, e quindi oltre all'ordinaria manutenzione determinata soprattutto dalle quote condominiali, dovrai pagare anche una somma ulteriore. Questa somma ulteriore è una somma, può essere una tantum o può essere addirittura una quota condominiale pari a quelle che vengono a essere versate. Quindi tutto questo naturalmente esige la massima trasparenza, che il notaio innanzitutto deve inserire all'interno del rogito, però è anche onere del venditore essere molto trasparente e dire: guarda, quello che devi sapere è anche questo. E questo incide nella trattativa dell'immobile, perché se io so che il prossimo anno devo spendere 10.000 euro solo io come mia quota per la ristrutturazione straordinaria, questo mi va a incidere naturalmente sul valore dell'immobile, attenzione. Infatti. Tenete presente anche questo aspetto, come ad esempio tutti i lavori relativi agli ascensori, cioè tutti i lavori gravosi che riguardano e che gli interventi in ambito condominiale. Ecco, tenete presente questi aspetti, perché poi vengono fuori le sorprese, perché in caso di mancata trasparenza, diciamo così, da parte dell'amministratore e del proprietario, potete chiedere il risarcimento del danno.
3: Sempre in ambito condominiale, abbiamo gli ultimi 5 minuti, un'ascoltatrice chiede che nel corso di un'assemblea ordinaria l'amministratore non è stato confermato. A questo punto vogliono sapere chi deve convocare la successiva assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
2: Sì, perché a questo punto si apre il problema della convocazione dell'assemblea, dell'assemblea per la nomina del successore, e qui c'è un principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione, secondo questo principio, tra l'altro dopo la riforma del 2012, l'amministratore che è cessato dall'incarico, sia esso naturalmente dimissionario o revocato, come nel caso del quesito, non gode più della cosiddetta proga

0: stesso termine. Una volta c'era la prorogatio, no? Cioè io rimango in carica fin tanto che non ho un non c'è un nuovo successore. Invece in questo caso, chiedo scusa, non è così, perché diciamo, o meglio, l'amministratore deve rimanere in carica solo per quelle che sono le piccole cose, le piccole ordinarietà, però per tutto quello che attiene è l'amministratore deve essere nominato nuovamente dall'assemblea. Quindi senza indugio l'assemblea condominiale deve convocare l'amministratore, cioè deve convocare l'assemblea per la nomina dell'amministratore. È importantissimo questo.
1: Quindi in questo caso il soggetto referente, la firma della convocazione magari è dei consiglieri del condominio in essere, sì. o di un anziano che...
0: Qui c'è un po', devo dire, qui c'è una specie di conflitto, no? C'è chi dice, per esempio, sostiene che comunque la convocazione deve essere fatta direttamente dall'amministratore dimissionario, cioè io sono dimissionario e quindi convoco l'assemblea. In realtà l'amministratore dimissionario ha un potere d'impulso, deve chiamare tutti gli amministratori, perché non tutti i condomini conoscono la norma, no? La legge, quindi deve farsi parte dirigente e dire: guardate, visto che io sono dimissionario, mi sono dimesso, eccetera, dovete convocare quindi l'assemblea. Quindi volete che lo faccia io? Allora a questo punto, se lo faccio io, poi naturalmente la palla passa quindi all'assemblea, e l'assemblea poi dovrà a sua volta decidere in merito, e poi dovrà anche decidere sul passaggio ovviamente di gestione, con tutte le dichiarazioni dirette che dovranno essere sempre assicurate. Però ecco, in definitiva, diciamo che la via più sicura è la convocazione da parte di ciascun condomino, la via sostenibile in punto proprio di diritto, ma secondo me non è ancora collaudata, perché attualmente quello che si fa normalmente è la convocazione proprio da parte del vecchio amministratore, il quale chiama i condomini e dice: guardate, non mi avete confermato, oppure sono dimissionario.
1: Allora lui cerchiamo di trovare, può convocare, ma non può, comunque non deve essere presente all'assemblea, perché il verbale lo fa i consiglieri, il presidente dell'assemblea, quindi un condomino ed eventuale segretario nominato all'interno dell'assemblea stessa.
0: Questa è la cosa migliore, ecco, che si può fare.
1: Vi abbiamo raccontato un po' di cose grazie alle vostre domande, che potete continuare a scrivere via WhatsApp al 351 3458 485, o via mail scrivendo a redazione@radiosanluchino.it. Giovedì mattina saremo nuovamente insieme. Hai già l'argomento?
0: Sì, noi cominceremo, insomma, giovedì mattina presenteremo il nostro palinsesto, riguarderanno, quest'anno abbiamo un po' voluto cambiare, sì, certamente daremo sempre l'approfondimento tematico che riguarderà non solo naturalmente quelle che sono le notizie di economia, le notizie di diritto, soprattutto per quanto riguarderanno le ristrutturazioni e anche un po' quello che sta cambiando anche nell'ambito del diritto di famiglia, soprattutto per quelli che sono gli orientamenti degli assegni di mantenimento. Ma vorremmo quest'anno spostarci anche da un punto di vista un pochino più sociale, parlare di quelle che sono le vostre problematiche. Volete ad esempio che si tratti di un argomento specifico? Ecco, fate pervenire la vostra idea alla nostra redazione e noi naturalmente verificheremo quindi la fattibilità. Però ecco, lunedì parleremo, giovedì prossimo quindi parleremo soprattutto di questa, del nostro palinsesto, e soprattutto di questi passaggi generazionali. Continueremo comunque a lavorare su questo discorso del passaggio generazionale e anche nell'utilizzo di strumenti alternativi, questo naturalmente sempre per ridurre il nostro carico fiscale, che è sempre molto elevato.
1: Bene, noi siamo al termine, grazie all'avvocato Mario D'Arezzo, grazie a voi che ci avete seguito, io e voi ci risentiamo oggi pomeriggio, da oggi ritorno anche al pomeriggio e anche alla sera alle 19, quindi ritornerò nel pomeriggio alle 16 e a Scalabalà alla sera. Domani mattina non ci sarò, perché domani c'ho un appuntamento con le mamme a scuola, sai.
0: Ah, vai con le mamme a scuola,
1: ah. Sai, cioè, insomma, cioè, vabbè, sono rimasto il vecchio Volpone e le mamme lo sanno. Vabbè, con queste considerazioni ci concediamo, grazie a tutti, buon grazie. Tutto a tutti. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
1: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
2: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le elezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
1: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottono nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita, nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E fuori è buio. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova. Il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano. È considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Giuni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari, giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla sabato sera dalle ore 21 alla Cometa di Sasso Marconi con Vanessa Silvani e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08.

Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro. Grande inaugurazione della stagione danzante sabato 26 settembre con gli Amici del Cuore. Prenotazioni per la Sala Arcipelago Franco 338 42 17 869. Con gli Amici del Falcone di Riale si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140. Continuano i tornei di Burraco. Vi ricordo che a breve inizieranno anche tutti gli abituali corsi. Per quanto riguarda il ballo del venerdì sera al Falcone di Riale, venerdì prossimo si balla con Giramondò. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Davide Ballestri e si festeggia il compleanno di Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arcibenassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, l'ingresso è riservato ai soci Arci. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da asporto. Venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, sempre aperte bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo si balla con Rossana Biagioni, prenotatevi da Mary al 338 327 94 93 e all'Arcibenassi Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, l'orchestra a volte ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro e qui obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. Centro Sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Giovedì pomeriggio 15:30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

10:32 minuti prima passati da una manciata di secondi. Eccoci qua, come promesso, di nuovo insieme. 104.7 www.radiosanluchino.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.

0: per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio, e siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom in via Andrea Costa 141 zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
6: È deceduto all'ospedale di Mestre San Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
7: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
6: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
7: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
6: E tennis con gli US Open, Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 12, dopo l'ora esatta ancora musica.
8: Sono le 11 e

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: passare il confine svizzero. Per traffico sulla 8 Milano Varese si sta in fila tra Cascina Merlata e il bivio per Fiera Milano in direzione di Varese. Trafficato anche il tratto urbano della 4 Milano Venezia con rallentamenti e code tra il bivio per la tangenziale est e quello per la A8 Milano Varese in quest'ultima direzione. Ancora sulla 4 verso Venezia code a tratti da Pero alla barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla 13 Bologna Padova per traffico in colonnamenti tra Occhiobello e Altedo verso Bologna. Incidente sulla 1 Milano Bologna, 2 km di coda tra il bivio per la 15 Parma alla Spezia e Parma in direzione di Bologna. Possibili oggi i rallentamenti e le file all'uscita di Parma dell'Auto Sole per un aumento del traffico diretto al Salone del Camper. In Toscana sulla 11 Firenze Mare code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1 Firenze Roma verso Firenze. Proseguendo nella stessa direzione si sta in fila poi tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola a causa del traffico intenso anche sulla viabilità ordinaria. A Roma sul raccordo traffico sostenuto con incolonnamenti in carreggiata esterna tra l'Aurelia e il bivio per la Roma Fiumicino. Sul tratto napoletano dell'Autosole infine incidente con conseguenti disagi tra il centro direzionale e il bivio per la Napoli Salerno verso il capoluogo campano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

0: Questa l'ascoltiamo dopo. Manuel, pronto?
1: Ma eccoci, buongiorno.
0: Proviamo, perché abbiamo questi telefoni che ci fanno un po' arrabbiare, un po' vanno e un po' no. Adesso insomma.
1: Ma noi, è vero, per adesso andiamo.
0: Ti faccio parlare, al limite provvediamo in un altro modo. Allora.
1: Sì, ma figurati, allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ascolto, amici di Radio San Luchino. E ci siamo.
0: Vabbè.
1: La sala Paradiso ha riaperto le porte. No, te lo devo dire, te lo dico. Ci siamo.
0: E mi sembra anche nel migliore dei modi, da quel che ho visto.
1: Una grande inaugurazione, esatto. Sabato sera è stata una serata bellissima. C'è stato qualcuno che non ha trovato parcheggio, devo dire, perché c'è un evento del comune lì vicino, quindi è stato un po' difficile parcheggiare. Come ho già detto, ci stiamo adoperando come circolo per ampliare i parcheggi. Niente.
0: E che li avete ben grandi, che li avete grandi.
1: Esatto. Niente di tutto quello che possa pensare la gente, che asfaltiamo il parco, non è quello. Però ci stiamo adoperando per allargare i parcheggi. La burocrazia però è più lunga delle nostre esigenze, per cui aspettiamo un attimo di riuscire a sbloccare il tutto.
0: Certo.
1: Ma ci stiamo lavorando, quanto prima saremo in ordine. Detto questo, grazie che è intervenuto, eravamo in tanti. Torto e spumante fatto, l'orchestra Gamberini fatto, siamo partiti da qui in avanti, tutti i sabati sera il ballo liscio con orchestra, e poi il giovedì sera dal 24 di settembre abbiamo i nostri giovedì sera con Jerry
0: certo.
1: TNT come prima serata.
0: Perfetto.
1: Quindi inauguriamo il giovedì con Jerry il 24 di settembre. Per gli amanti del ballo liscio, sabato sera abbiamo l'orchestra di Stefano Linari. Quindi vi aspettiamo dalle ore 21, ingresso 8 euro come sempre, 051 45 12 00 per prenotare il vostro posto. Continua la tombola tutte le domeniche pomeriggio, ovviamente, dalla settimana del 23 e 24 settembre riprenderemo anche le tombole del mercoledì sera e del giovedì pomeriggio. Sempre all'Arci San Lazzaro giochiamo a Burraco tutti i lunedì sera alle ore 20 e 30, i tornei di Burraco a coppie. Alcuni mi chiedono come faccio ad iscrivermi, basta venire lì alle 20 e 30 e si parla direttamente con l'addetto.
0: Sì.
1: Oppure chiamate, che vi diamo il contatto telefonico per parlare direttamente con chi segue il Burraco. Il bar è aperto tutti i giorni, dalla mattina alla sera, quindi si può giocare a carte, a biliardo e a bocce, e potete venire a trovarci per la stuzzicheria, per le colazioni, quello che volete. Poi vi ricordo che abbiamo il nostro self-service, arcisanlazzaroself.it, lì trovate il menu che cambia tutti i giorni e il prezzo delle pietanze.
0: Mm-hmm.
1: Potete sempre fare l'asporto, a mezzogiorno tutti i giorni, aperto fino alle 14.30, sia per mangiare in loco che per l'asporto, la sera dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21.30 o 21.45 nei weekend. Poi è chiaro che nei weekend, se c'è un po' di fila, non siamo fiscali nella chiusura, e quindi ecco, tranquilli. E cosa c'è da dire? È chiuso solo lunedì sera, ma soprattutto ricordiamo che siamo in via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, vicino all'ospedale Bellaria. Autobus 90 dal centro oppure uscita 12 dalla tangenziale, per venire a trovarci. Circolo Arci San Lazzaro. Sabato si balla con Stefano Linari, riprenderemo il giovedì, abbiamo detto il 24 settembre.
0: Certo.
1: Stessa settimana, nel fine settimana 26-27, inizia anche la sagra della lasagna, ma ne parleremo, è vero, state aggiornati, ascoltate Radio San Luchino che dice sempre tutto, quindi tranquilli, è vero?
0: Molto bene, benissimo,
1: ecco.
0: Grazie Manuel!
1: Buona settimana!
0: Anche a te, a mercoledì!
1: E via!
0: Ciao caro!
1: Buona
0: giornata! Ben trovato, ciao!

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitari Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.
3: Cara Vincenzina, ma che piacere risentirti! Arriva Luca Bergamini, voglio te

0: andiamo a Villa Turchi, andiamo in via Colombarola 40, qui c'è il centro sociale ricreativo culturale Villa Turchi. Tante iniziative a Villa Turchi rivolte soprattutto ai soci, ai frequentatori aderenti a CESCAO. A Villa Turchi in via Colombarola numero 40, sabato 3 ottobre dalle ore 19 si inizia con la favolosa festa dei nonni. Si mangia tagliatelle al prosciutto, polpettone all'italiana con contorno, dolce, acqua e vino, e poi a seguire il ballo con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. 25 euro tutto compreso, le prenotazioni si ricevono al bar di Villa Turchi entro il 2 di ottobre. Volete sapere magari di più prima di andare? Villa Turchi risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino, buon ascolto.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
3: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiore per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche, atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
4: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
3: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
4: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
3: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: E sarà come di consueto intorno alle ore 13.
5: Sono le 12 e un

0: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
3: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Baroni Stradella e Castel San Giovanni ed ancora tra Castel San Pietro e Cremona in direzione Brescia. Code per un veicolo fermo in panne sulla 10 dei Fiori tra il bivio per l'A7 Milano-Genova e Pegli verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano code allo svincolo di Genova Est per un incendio. Sulla A22 del Brennero per traffico intenso si registrano code tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Trafficata anche la A14 Adriatica con rallentamenti e code tra Bologna Borgo Panigale e l'uscita per la A13 Bologna Padova verso Ancona. Sempre sulla A14 code per un incidente tra Cesena e Forlì verso Bologna. Chiusa per lavori fino alle 17 la A1 panoramica tra il bivio per la A1 direttissima e Rio Veggio. Possibile in alternativa percorrere la A1 direttissima. Prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Trieste è rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi della stazione di Trieste Centrale. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Ci salutiamo qui, termina la nostra mattinata insieme, c'è il divertimondo e poi il filuzziere tutti dè. Grazie per la bella mattinata trascorsa insieme, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi aspetto domani mattina intorno alle ore 8.
1: Il divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari, giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla sabato sera dalle ore 21 alla Cometa di Sasso Marconi con Vanessa Silvani e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione della stagione danzante sabato 26 settembre con gli Amici del Cuore. Prenotazioni per la Sala Arcipelago Franco 338 42 17 869. Con gli Amici del Falcone di Riale si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140. Continuano i tornei di burraco. Vi ricordo che a breve inizieranno anche tutti gli abituali corsi. Per quanto riguarda il ballo del venerdì sera al Falcone di Riale, venerdì prossimo si balla con Giramondo. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Davide Ballestri e si festeggia il compleanno di Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arcibenassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, l'ingresso è riservato ai soci Arci. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da asporto. Venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, sempre aperte bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo si balla con Rossana Biagioni, prenotatevi da Mary al 338 327 94 93 e all'Arcibenassi viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, l'orchestra a volte ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro e qui obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. Centro Sociale Il Parco, già Casa di Quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan, Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Giovedì pomeriggio 15:30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Varone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Varone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
4: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
5: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
4: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione Sacca ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
5: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
4: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Baroni Stradella e Castel San Giovanni ed ancora tra Castel San Pietro e Cremona in direzione Brescia. Code per un veicolo fermo in panne sulla 10 dei Fiori tra il Bivio per l'A7 Milano-Genova e Pegli verso Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano code allo svincolo di Genova Est per un incendio. Sulla A22 del Brennero per traffico intenso si registrano code tra Campo Galliano e l'uscita per l'autosole verso Modena. Trafficata anche la A14 Adriatica con rallentamenti e code tra Bologna-Borgo Panigale e l'uscita per la A13 Bologna-Padova verso Ancona. Sempre sulla A14 code per un incidente tra Cesena e Forlì verso Bologna. Chiusa per lavori fino alle 17 la A1 panoramica tra il bivio per la A1 direttissima e Rio Veggio. Possibile in alternativa percorrere la A1 direttissima. Prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Trieste è rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi della stazione di Trieste Centrale. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un san sbreghe l'arlui e il brasselat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo, e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti, chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Baronistradella e Castel San Giovanni ed ancora tra Castel San Pietro e Cremona in direzione Brescia. Code per un veicolo fermo in panne sulla A10 dei Fiori tra il Bivio per la A7 Milano-Genova e Pegli verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano code allo svincolo di Genova Est per un incendio. Sulla A22 del Brennero per traffico intenso si registrano code tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Trafficata anche la A14 Adriatica con rallentamenti e code tra Bologna Borgo Panigale e l'uscita per la A13 Bologna Padova verso Ancona. Sempre sulla A14 code per un incidente tra Cesena e Forlì verso Bologna. Chiusa per lavori fino alle 17 la A1 panoramica tra il bivio per la A1 direttissima e Rio Veggio. Possibile in alternativa percorrere la A1 direttissima. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Trieste è rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi della stazione di Trieste Centrale. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
8: Radio San Luchino, un buon motivo.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona Stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
6: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
5: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
6: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
5: Medici di medicina generale generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
6: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino.
1: Di colore le giornate.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.

a tutti, buongiorno da Madrid in diretta, Radio San Lucchino Bologna. Sono in diretta perché sono le 14:38 secondi. Questa è una dimostrazione. Allora, è imbarazzante parlare del Bologna perché? Perché? E quando si gioca male, credo che sia anche un problema di testa, credo che sia un problema di gambe, credo che ci sia qualcosa che non va, ma si salvano in pochi. Fatto sta che 4 partite, 1 pareggio e 3 sconfitte. Domenica o sabato? Qual è? Sabato o domenica c'è il Torino. Se non vince sabato o domenica, cominciamo a preoccuparci. Lo dico per i tifosi, poi vediamo. Siamo qua anche oggi, non ci sono interviste, sono... e quindi sono qua per fare musica e per fare delle chiacchiere con voi. Partiamo con il primo pezzo. Voilà!

Rewin. Rain. Rain. E questo è il primo brano. Dunque, vi faccio ascoltare adesso un pezzo che risale a qualche annetto fa, ma che non si sente spesso. ...1984... I promised I'll wait for you. Più o meno. The midnight hour. Più o meno.

questa è Radio San Luchino, anche se non sembra. Sono le 14.36. Nick Carmen. Vecchio, però sempre piacevole.

suonato il mio allarme, ma vediamo un po'. Allora, dunque, eccolo qua. Dov'è questo qui? Qua. Andiamo, è un pezzo che risale al 1983. Questo sono sicuro, sono in 900.

E questo erano i 900, un vecchio successo degli anni 80 che avrete senz'altro ballato da qualche parte, sì certo. Oh, questo è un pezzo bellissimo che è difficile da trovare, ma che si ascolta con piacere.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
0: Allora, vi devo salutare perché è suonato l'allarme di casa, quindi vado a vedere e poi ci sentiamo domani. Sono un po' preoccupato, vi saluto.
4: E lo avvertirò però lui se caso.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Hai bella testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
2: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
2: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna. Autocarrozzeria Losi ripara il

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
3: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: E un sansbregheller lui, e il brasselat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
7: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro. Centrodestra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
6: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
7: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud. sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
8: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della curia romana.
7: Il calciomercato, la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Sono le 16:15.

Lucchino con Mauro Malaguti anche quest'anno. Sono stato riconfermato in questa fascia, ne sono veramente molto felice e sicuramente sarà un piacere vivere questa fascia che fino alle 17.30 circa ci terrà insieme dal lunedì al venerdì. Mancherò qualche pomeriggio, ve lo anticipo già fin da ora, perché non posso fare tutto e di certo non posso fare più come prima. Però insomma, questo oggi iniziamo puntuali 16.07, diciamo 1 ora e 20 da trascorrere insieme all'insegna delle buone canzoni, della buona compagnia, quella targata Radio San Lucchino.

David Guetta e I'm Good. Abbiamo aperto il nostro pomeriggione 2026-2027 dopo quello estivo che si è concluso ieri. Ci stiamo preparando all'arrivo della scuola. Vi leggo la lettera del ministro Valditara. Care ragazze, cari ragazzi, cari docenti, dirigenti, personale scolastico tutto, care famiglie, inizia un nuovo anno scolastico e vorrei cominciarlo con una parola semplice ma fondamentale, una parola che riguarda tutti noi: rispetto. Rispetto per gli altri, rispetto per se stessi, rispetto per le differenze, rispetto per la dignità di ogni persona. Perché la scuola non è soltanto il luogo nel quale si acquisiscono conoscenze e competenze, è anche il luogo nel quale si impara a vivere insieme, a confrontarsi, ad ascoltare, a riconoscere nell'altro una persona che ha il nostro stesso valore e i nostri stessi diritti. E qui mi fermo perché la lettera continua. Però già da queste frasi mi viene da dire, caro ministro, belle parole, insuperabile ragionamento, però vale per tutti, anche per chi sta a Roma in poltrona, eh?

0: insuperabile.
1: La canzone che abbiamo ascoltato alle 16 e 14 minuti primi.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirani?
3: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Una festa dei sapori e della convivialità?
3: Una festa della cultura e della socialità?
2: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
3: È la Festa Unità Provinciale.
2: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
3: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
2: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

pezzo del 2022 che ci ha permesso di dare un po' di carica tra un errore ed altro nella conduzione di questo programma, sì, perché sto sbagliando alcune cose, alcuni piccoli movimenti che sto cercando di sistemare. D'altronde mille errori possono essere ammessi quando si fa della diretta. Mille errori è anche il titolo della canzone che ascoltiamo da Francesco Renga.

0: Durenga, Mille errori.
1: Mille errori, non ho ancora finito.
0: Allora, parliamo delle novità di questa stagione 2026-2027 del pomeriggione. Allora, io cercherò di iniziare il più possibile subito dopo le 16, ma non mi sarà possibile tutti i pomeriggi, quindi ci saranno dei pomeriggi che magari inizierò intorno alle 4:15 circa. Non mi è facile arrivare in tempo per le ore 16 per motivi familiari. Di certo è confermato l'appuntamento con il giornale radio delle buone notizie alle 16:30. Il giornale radio delle 17 e il GR con l'informazione locale alle 17:30. Da lunedì prossimo alle 17:20 circa il Due Torri chiuderà il pomeriggione con il loro appuntamento quotidiano di 3 minuti a spasso con Radio San Luchino. Una chiacchierata ironica sui fatti del giorno, del momento. Di certo che adesso, se parliamo di quello che succede in questo periodo, dobbiamo parlare anche di caro benzina. Giovedì terminerà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio, anche se il governo si dice stia lavorando a un nuovo intervento con l'intento di abbandonare gli aiuti generalizzati e concentrare le risorse sulle categorie considerate maggiormente in difficoltà. Intanto siamo già

a 2,10 della benzina e 2,20 in autostrada, anche il gasolio è già a 2,17 e non ci fermiamo. Avevano detto che calavano e invece assolutamente no, praticamente non siamo molto amati. Mentre Mama non mama è il titolo della canzone che ascoltiamo da Madame.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Abbiamo ascoltato i Coma Cose, Malavita. Adesso due canzoni molto belle. La prima è Honesty di Nelly Furtado, la seconda Honey, Lenny Kravitz. Due canzoni di grande qualità, di delicatezza, di piacere, di buon gusto.
2: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Allora devo ringraziare anche le amiche che sono venute e sono qui in studio, che ci hanno portato i biscottini. È stato un piacere ritrovarle dopo anni che non ci vedevamo. Vado a fare merenda durante la pubblicità.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Radio San Lucchino, 24 ore di buona compagnia.
3: Beh, allora guardavo il calendario, sono le 16.46 ed è oggi il 14 settembre. La cosa che mi piace tanto è il fatto che manca una settimana alla fine dell'estate e siamo già in palinsesto autunnale. Sembra quasi una presa in giro da...

bella canzone. No, stavo prima parlando, prima che mi fosse stata interrotta la voce, parlavo del fatto che fare il palinsesto autunnale in periodo estivo è quasi una presa in giro, ma c'è, per certi versi ci sta anche. Oggi ritorna anche Eric Artioli, che dalle 18 sarà nuovamente in vostra compagnia con vari ed eventuali, dalle 18 alle 19, da lunedì a venerdì. Non so se riprenderanno mercoledì Francesco dalle 13 alle 14 e Biccio dalle 14:30 alle 16, questo spero di sapervelo dire già domani o al più tardi mercoledì mattina. Intanto, visto e considerato che è l'ora della merenda, come vi ho già anticipato, mi bevo un whisky e un Bloody Mary. Il whisky grazie a Walk on Whisky di Old Dominion, e a seguire Lady Gaga con Bloody Mary. Poi dopo il giornale radio forse sarò già un pochino ubriaco.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
6: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
5: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
6: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
5: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 numero 5, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

decina di minuti, ancora buon pomeriggio, bentornati dopo l'informazione. Sono ancora lucido dopo il mangiare, il bere che ci è stato portato in studio. Li abbiamo lasciati di là in ufficio perché qui in studio per logica pulizia le briciole non devono passare vicino al mixer di trasmissione. È facile fare una trasmissione allegra con amici che ti vengono a trovare nel massimo della rilassatezza, del piacere, della buona musica, del bel tempo e delle belle canzoni come questa Easy che ci lancia ora Baby K.

0: Bianchi con la sua Lasciati pensare.
1: Lasciati pensare, tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

uno degli attuali grandi cantautori italiani, che è Biagio Antonacci. L'abbiamo ascoltato in Lasciati Pensare. Il cantautorato italiano ha avuto tanti passaggi diversi l'un l'altro. Io vengo dalla generazione degli anni 70, quando tra i grandi cantautori c'era Angelo Branduardi. Lo riascoltiamo in una canzone di 50 anni fa, 1976, uscì con l'album che conteneva Alla Fiera dell'Est. Avevo la cassettina.

0: ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sulla 7 Milano-Genova per un incidente avvenuto al chilometro 84 e 800. L'autostrada è chiusa tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Sulla 26 dei trafori, code per un veicolo in panne tra Voltri e Masone in direzione di Alessandria. Lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia provocano code tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Sempre sulla 4, lungo il tratto Venezia-Trieste, si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione di Trieste. Ci spostiamo sulla 1 panoramica fino alle 17, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Rioveggio in direzione di Bologna. In ogni caso, il collegamento tra Firenze e Bologna è garantito tramite la 1 direttissima. E a Roma, sul raccordo anulare, si sta in fila in carreggiata interna a causa di un incidente avvenuto tra Via Aurelia e Boccea. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
6: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
7: C'è un posto dove...

Emma Marrone e Imodà vinsero Sanremo con questa splendida canzone. Arriverà, è arrivata e ha lasciato un ottimo segno. Allora, ci stiamo avvicinando al termine del pomeriggione di oggi. Non mi rimane altro che congedarmi da voi e ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Domani saremo insieme a Gloria, che al mio fianco il martedì pomeriggio condurrà un settimanale di chiacchiere e intrattenimento. Nel pomeriggione del martedì, e poi vi ricordo la prossima settimana a quest'ora il Duo Torri con a spasso con Radio San Luchino, l'informazione locale dopo la pubblicità delle 17:30, il Divertimondo alle 17:45 e tra poco verso le 18 Eric Artioli rientra con varie ed eventuali. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di pomeriggio, io e voi ci risentiamo alle 19 con Scalabalà, che da questa sera ritorna con la mia conduzione. Buon tutto a tutti!

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: San Luchino Notizie.
2: Ancora buon pomeriggio, sono le 17.30 e siamo nell'ambito dell'informazione locale. Tra poco nuovo appuntamento al mercato Albani fissato dai collettivi che alla Bolognina già avevano creato problemi nei giorni scorsi nelle tensioni tra un gruppo di influencer arrivati nel quartiere per realizzare un video sul degrado e gli attivisti dell'area antagonista e antifascista. Alle 18 con la visita alla Bolognina del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami ci sarà un'iniziativa dedicata alla sicurezza del quartiere e i collettivi hanno promosso sui social un appuntamento vogliamo risorse e servizi e invitano a portare pentole e fischietti. Sarà quindi un paio d'ore sicuramente di problematiche in zona bolognina, soprattutto per il traffico. E l'invito naturalmente è cercare percorsi alternativi. Veniamo alla cronaca. La squadra mobile della polizia ha arrestato venerdì pomeriggio un tunisino di 19 anni, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di 6 reati, furti con strappo e rapine, alcune delle quali immortalate anche dalle telecamere di videosorveglianza nella zona del colpo, reati commessi tra luglio e agosto. L'uomo è stato rintracciato in via Ernerio e portato in carcere. Il primo episodio risale in luglio, quando un 61enne ha avuto la collanina strappata dal collo in via San Vitale. Il 27 luglio in piazza San Martino la stessa tecnica usata ai danni di un uomo di 80 anni. Il 28 luglio in via Guerrazzi un 67enne sarebbe stato derubato di un'altra collanina d'oro. Il 31 luglio in via San Vitale un uomo di 60 anni è stato colpito con un pugno al volto per rubargli la collanina. Il 13 agosto in via Borgo Nuovo la vittima dell'ennesimo scippo, finita nel mirino, di 29 anni, avrebbe tentato di inseguirlo ma sarebbe stato fermato dietro la minaccia implicita di un'arma. Dopo Ferragosto in via San Vitale un 19enne avrebbe rapinato un giovane di 26 anni con tanto di minacce di morte. Il giudice sta valutando gli indizi raccolti dalla squadra mobile e intanto ha disposto la misura cautelare in carcere. A quanto pare l'arrestato aveva già alle spalle un fermo per tentato furto avvenuto il 20 luglio ed irregolare sul territorio. Veniamo al caso di una donna di 45 anni ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata trovata a terra, ferita e insanguinata, nella cucina della sua abitazione a Trasacco, in provincia dell'Aquila. Il figlio 14enne ha avvisato dopo aver fatto la drammatica scoperta. Intanto il marito 52enne è stato fermato nella notte in centro a Bologna. L'uomo si sarebbe allontanato facendo sì che le ricerche si fossero estese fuori dalla Brusca da parte delle forze dell'ordine, arrivando a rintracciare il 52enne questa notte. Sono stati trovati gli elementi necessari per chiarire la dinamica e le responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe subito una violenta aggressione a calci e pugni, trovandosi con 4 costole fratturate e lesioni alla milza, talmente gravi da rendere necessaria l'asportazione d'urgenza. I genitori della 45enne hanno formalizzato la denuncia alla stazione dei carabinieri di Trasacco. Un 43enne indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi nei confronti della moglie, dopo accertamenti dei carabinieri, è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Calderara, il 30 agosto l'uomo ha insultato e minacciato la moglie. Nella circostanza, vista la gravità della situazione, i militari avevano informato il pubblico ministero, in quanto la vittima era già sottoposta al cosiddetto codice codice rosso, come previsto per le vittime di violenza domestica e di genere. I gravi indizi di colpevolezza rilevati dal giudice hanno portato all'applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
3: Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: è un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
4: Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari, giovedì 24 settembre, grande apertura dei giovedì sera con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla sabato sera dalle ore 21 alla Cometa di Sasso Marconi con Vanessa Silvani e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Sala Arcipelago, Viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione della stagione danzante sabato 26 settembre con gli Amici del Cuore. Prenotazioni per la Sala Arcipelago Franco 338 42 17 869. Con gli Amici del Falcone di Riale si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Centro Sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140. Continuano i tornei di burraco. Vi ricordo che a breve inizieranno anche tutti gli abituali corsi. Per quanto riguarda il ballo del venerdì sera al Falcone di Riale, venerdì prossimo si balla con Giramondò. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio alla Sala Tulipano si balla con Davide Ballestri e si festeggia il compleanno di Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arcibenassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono, l'ingresso è riservato ai soci Arci. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera con possibilità da asporto. Venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, sempre aperte bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, mercoledì prossimo si balla con Rossana Biagioni, prenotatevi da Mary al 338 327 94 93 e all'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, l'orchestra a volte ritornano, presentazione nuovo programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro e qui obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 82 162. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, Il Parco Cultura Danza e Spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 7405. Giovedì pomeriggio 15:30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

0: classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia. La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Xinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
4: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
3: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
4: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
3: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di alle 20:45 Inter Udinese.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 18:04, si apre una nuova stagione di Varie ed Eventuali. Chissà se mi ricordo ancora come si pilota l'astronave. Intanto cominciamo.
1: Varie ed Eventuali, intrattenimento leggero con Erika Archioli.

Buon pomeriggio a tutti da Erika Artioli e Dua Lipa, che manifesta un pochettino per tutti noi ad aprire la puntata di oggi, del lunedì, di questo lunedì 14 di settembre. Saremo insieme fino anche alle 19, anche in questa stagione, momento in cui ovviamente ripasserò la linea a Mauro Malaguti alle 19. Allora, ancora musica con Samurai J.

0: Ossessioni, ossessioni, ossessioni estive, ossessioni in questa estate che stiamo salutando. Io personalmente l'ho avuta, la mia ossessione estiva sono stati i libri. Ho letto tanto in questa estate, ho letto durante le ferie, ho letto durante le vacanze, ho letto nei momenti anche un po' più scarichi, perché insomma lo trovo un modo per volare un attimo in un'altra dimensione. Chissà, magari in questa nuova stagione potrebbe esserci anche un attimino, come dire, per parlare ogni tanto di libri. Chissà, chi lo sa, siamo solo all'inizio.
1: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
4: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
5: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
4: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

20 dopo le 18 c'è Saif con Tu mi piaci tanto. Stiamo cominciando questa nuova stagione di Varie ed Eventuali. Che cosa ci promette appunto questo nuovo anno? Beh, insomma, niente di nuovo all'orizzonte. Tutto quello che abbiamo sempre fatto, qualche chiacchiera, un bel po' di musica, che ne so, accompagnarvi a casa durante il tragitto lavoro casa, il pomeriggio, tenervi compagnia per un'oretta. Ecco, la nostra mission è proprio quella: tenere banco durante il pomeriggio di Radio San Luchino.

tanto per girare il dito nella piaga, ecco, tanto per ciurlare un pochettino nel manico, in vacanza, dicevo prima, si è un po' più portati a leggere i libri sicuramente, ma a leggere anche le notizie, che ne so, il giornale, che tanto ormai è fruibile anche in versione digitale. Io rimango grande fan della carta stampata, è vero, sono forse un po' vintage, però non mi dà la stessa, come dire, soddisfazione anche leggere un libro su tutti questi ebook, Kindle e chi più ne ha più ne metta. Sfogliando però insomma alcune pagine social, mi sono ritrovata durante le vacanze di fronte a qualche notizia che sicuramente ci fa recuperare un po' di fiducia nel genere umano, ecco, che forse un po' la stiamo perdendo, o meglio, beati gli ultimi se i primi sono onesti, perché poteva essere sicuramente l'occasione della vita, questa è la notizia, è la storia di due scopritrici di fortuna del quartiere Mazzini, appunto della nostra Bologna, due donne che la mattina del 1° aprile 2026, chiaramente la notizia è stata data, come dire, a cose fatte, quindi qualche mese più tardi, queste due signore camminando si sono inciampate, insomma si sono imbattute in questo mobile antico abbandonato per strada, pronto per finire nella discarica degli ingombranti. Ecco, il destino ha voluto che, siccome la curiosità è femmina, queste due signore non l'hanno ignorato, hanno aperto lo sportellino e dentro ci hanno trovato 86.000 euro. Perché dicevo recuperare fiducia nel prossimo? Perché potevano benissimo approfittarsene, non l'hanno fatto. Questa somma di denaro è stata portata allo sportello degli uffici degli oggetti smarriti del comune di Bologna, si sono fatti avanti i legittimi proprietari, ma la buona, insomma, come dice, la buona azione è stata premiata, perché parte di questo tesoretto è andato a una delle scopritrici. È vero, forse possiamo ancora fidarci del prossimo, forse è vero che beati gli ultimi se i primi sono onesti, e sicuramente la curiosità è femmina.

0: Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
4: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: così.
1: Estate 2026, ce la stiamo lasciando alle spalle piano piano, ancora con qualche giornata di sole, con appunto queste temperature devo dire che ultimamente in questi giorni gradevoli, ecco, altri giorni magari sicuramente no, però quello che è di costante è che questa canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci continua a piacerci molto. E allora ancora musica, 18:35 su Radio San Luchino, c'è Olivia Dean.

0: Continua a girare bene questa canzone estiva di Annalisa, nonostante il testo dica questa non è una canzone estiva, questo non è un programma serio.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
7: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Così tra una canzone e l'altra siamo arrivati alle 18:45, sempre su Radio San Luchino, sempre la voce di Erika Artioli a tenervi compagnia in questo primo pomeriggio alle prese con le varie ed eventuali del giorno. Di che giorno? Del 14 di settembre. Non vi ho ancora raccontato niente di questa giornata. Beh, sicuramente per me è la giornata della ripresa, che non è un notizione così importante da finire sui giornali, però insomma ci sono qualche

abbiamo ho ricordi di quella fumata bianca, perché io l'ho vista in diretta, abbiamo avuto anche modo di commentarla insieme a Mauro Malaguti, quindi oggi facciamo gli auguri a Sua Santità Papa Leone, e poi anche a Renzo Piano, che insomma è l'architetto degli architetti, insomma nomi mica da poco oggi tra i festeggiati del giorno, mentre farà forse un pochettino discutere che oggi 212 anni fa, il 14 settembre del 1814, tale Francis Scott Key scriveva The Star Spangled Banner, che è l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America, di cui purtroppo o per fortuna ultimamente

Indimenticato, indimenticabile, Freddie Mercury, questa era la sua Living on My Own. E allora, buone notizie per chi come me non è riuscito, perché siamo giovani, ad assistere a un concerto dei Queen live con ovviamente la presenza di Freddie Mercury. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury arriva nei cinema italiani, si chiama Queen Budapest ed è dello scorso 1986. A 40 anni dalla girato di questa pellicola, di questa ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo, è stato appunto ripreso su pellicola. Allora arriverà nei cinema italiani dal 7 all'11 di ottobre. I biglietti sono già disponibili in prevendita dal 26 di agosto. Il concerto è stato registrato il 27 luglio del 1986 in quel di Budapest durante il Magic Tour. Più di 80.000 spettatori, un evento veramente storico. Oltretutto il concerto è arrivato appena 5 date prima dell'ultima performance della band al completo. Se invece siete Queen fan esattamente come me e la mia amica Erika, vi segnalo che è ancora in corso fino all'11 di ottobre al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica appunto di Bologna The Queen Last Tour. Ringraziamo, ci tengo particolarmente, Cesare Cremonini ad aver messo a disposizione della mostra anche due preziosi pezzi della sua personalissima collezione dei Queen e di Freddie Mercury, che lui più volte insomma ha mostrato sui social. Quindi se volete andare a dare un'occhiata ovviamente a questa mostra, io mi riprometto, ho già promesso a chi di dovere, entro l'11 di ottobre di andare a scuriosare. Sempre un buon motivo per perdersi nella musica.

0: CD comprati, era il 1999, io andavo da Ricordi in via Ugo Bassi, chissà quanti hanno comprato insomma la loro musica, quando ancora esistevano i negozi di musica fisici, e in copertina c'era questa ranocchia verde, loro erano i Luna Pop e questa era la loro 50 special che continua a farci andare in giro per i colli bolognesi. Cominciano a diventare ricordi di gioventù anche per l'Artioli, insomma, qui ridi e scherza, il tempo passa e non ce ne rendiamo conto, ridi e scherza, è passata anche la prima puntata di Vari ed Eventuali, quindi io restituisco la linea a Mauro Malaguti per cominciare anche questa nuova puntata di Scala Balale, edizione serale, ovviamente la musica della nostra tradizione. Da Eric Artioli è tutto, noi ci risentiamo domani, qualora lo vogliate, dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino. Fate i bravi, a domani, ciao!
1: Varie ed eventuali. Intrattenimento.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
6: Intanto al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
5: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione il controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale. In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
7: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
5: Lo sport e il tennis: Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Un'ora bella e spensierata, ritorna a Scalabalà con la conduzione di Mauro Malaguti fino alle 20. Buonasera a tutti, bentornati. Grazie a Nicola Baldi che con la sua, con il suo gruppo ci hanno formato le nuove sigle che da quest'oggi partono. Grazie a voi che sarete in compagnia nostra fino alle 20 in questa fascia dedicata come sempre alla musica da ballo. Grazie a tutti coloro che ci accompagneranno in questo nuovo appuntamento. Il mio ritorno a Scalabalà in edizione serale dopo qualche mese di assenza non era previsto, ma alla fine ho accettato per qualche mese di ritornare in pedana. Qualche mese, non sappiamo quanti, magari potrebbe essere un anno, chi lo sa. Di certo è che da lunedì a venerdì saremo insieme dalle 19 alle 20. Qualche sera però mancherò, non posso esserci tutte le sere. Tipo domani sera sono sicuro che non posso esserci, quindi da questa sera tornerò poi mercoledì. Intanto cominciamo questo nostro appuntamento. A quest'età devo andare piano e a quest'età vi conduco nella prima canzone che si chiama proprio A quest'età, cantata da Luca Orsoni con Morena. Poi arriverà Matteo Tarantino che ci canterà 50 primavere. Daniele Tarantino che ci canterà 50 primavere. Le prime due canzoni per aprire la serata del lunedì di Scalabalà da Radio San Luchino. Buon ascolto da Mauro Malaguti.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, veicolo in panne sull'Autosole con code tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Milano. Sempre verso Milano, sulla 1 rallentamenti per un incidente tra Lodi e Melegnano. Tra Liguria e Piemonte lunghe code per un incidente sulla 7 di Serravalle tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Passiamo alla 14 Adriatica con possibili disagi per lavori tra Molfetta e Trani verso Pescara. Infine in Sicilia, a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali verso Catania vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

ascoltato dall'orchestra di Franco Bergamini, un vecchio vinile che abbiamo ripescato nel grande archivio della musica da ballo di Radio San Luchino, dalla quale Mauro Malaguti vi presenta i prossimi due motivi, anche questi di esecutori storici. Ivano Nicolucci con Batti Cuore e il maestro Castellina con la polca Batti Mani. Questi i prossimi due momenti folcloristici per arrivare alla prossima pausa pubblicitaria. Buon ascolto e buona serata da Radio San Luchino.

primo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
2: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
3: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
2: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
3: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
2: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
3: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

Un bellissimo valzer lanciato da Carlo Venturi intitolato A Francesca, qui interpretato da Massimo Fabiani, per riprendere la nostra scaletta del lunedì sera di Scala Balada Radio San Luchino, dove si continua stando alla larga a tempo di mazurka con Edmondo Comandini, poi Roberto Gamberini nel valzer Amarezze e per concludere Allegretta, polca interpretata da Giampiero Strada.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai omella testa, le make a vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Siamo arrivati al segmento finale di Scalabalà, quello che ci porterà alle ore 20, quando dopo il giornale radio inizierà la nostra seratissima. Mauro Malaguti si congeda da voi, grazie per l'ascolto, è stato bello stare in vostra compagnia e tornare in questa fascia oraria. Se la salute tiene, saremo insieme almeno fino a Natale, poi vedremo. Intanto chiudiamo come lunedì, mercoledì e venerdì con il Boogie Time, mentre martedì e giovedì saranno gli anni 60-70 nella fascia finale di Scalabalà. Ci congediamo qui, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata, appuntamento io e voi a domani mattina alle 9. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
0: Un sansbreghè l'Arlui e il brassalat il serrapiò. L'Arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
4: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
5: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
4: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
5: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della

0: dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
2: Radio San Lucchino.

Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: classica danza moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, veicolo in panne sull'Autosole con code tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Milano. Sempre verso Milano, sulla 1 rallentamenti per un incidente tra Lodi e Melegnano. Tra Liguria e Piemonte, lunghe code per un incidente sulla 7 di Serravalle, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Passiamo alla 14 Adriatica con possibili disagi per lavori tra Molfetta e Trani verso Pescara. Infine in Sicilia, a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali verso Catania vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

Pizzini a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai o me la testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
4: Sono le 22 e 0.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 50.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 26 agosto.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto. Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Sono le 23 e 59 minuti.
4: Radio San Luchino. Accompagna la tua notte. Nightline.
5: Le canzoni per una buona notte.
4: Con Radio San Luchino.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castiglione.

0: del maggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
5: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.